0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vorrai Gigi?
6: Non c'è.
5: Una cremeria sì, vero?
7: Cremeria Motta, il buon gelato abita qui.
6: Gigi non c'è, la cremeria è finita.
8: Vabbè, la ripassiamo domani.
2: Questa è 7080.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
0: metti 7080.
11: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
0: 7080.it presenta
4: The Week's Compilation.
0: 10 ore del The Top alla carta.
5: Nuovo giorno, nuova classifica. 3 agosto 1982. Week's Compilation. Anche oggi puntuali con i 10 over the top alla carta di 7080.it. Partiamo allora con la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana di agosto del 1982, appunto. All'ultima posizione troviamo gli Shalamar con A Night to Remember. Al numero 9 oggi apriamo con Come On Eileen.

0: apriamo così oggi 3 agosto 1982 il nostro appuntamento Wix Compilation. Numero 9 per i Tom Tom Club. Questa è Under the Boardwalk.
1: Un successo via l'altro. Wix

Under the Boardwalk, i Tom Tom Club, ottavi nel nostro appuntamento di oggi di Weeks Compilation. Al settimo posto ci sono invece gli Imagination con Music and Lights. Numero 6 per Abracadabra. Su 7080.it ascoltiamo la Steve Miller Band. Hey.

0: Steve Miller Band, numero 6, Abracadabra. Questa è la Weeks Compilation, l'appuntamento del 3 agosto 1982 con i 10 Over the Top alla carte di 7080.it. Numero 5 per Shy Boy delle Bananarama. Quarta posizione per Irene Cara. Questa è Fame.
1: The Weeks

4 oggi nella nostra Wix Compilation 3 agosto 1982. E il podio di questa classifica è occupato nel suo gradino più basso dagli Hot Chocolate con It Started With A Kiss, mentre al numero 2 abbiamo gli Yazoo con Don't Go. E per sapere la numero 1 dobbiamo rivedere prima tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. E dunque partiamo con il Countdown, Shalamar, 10° posto con A Night To Remember. Come On Eileen, Idexis Midnight Runner, numero 9. 8° posto per i Tom Tom Club, li abbiamo ascoltati con Under the Boardwalk. Music and Lights, gli Imagination, sono 7°. 6° posto per la Steve Miller Band, Abracadabra. Shy Boy, le Bananarama, sono al 5° posto, mentre al numero 4 c'è Irene Cara, che abbiamo ascoltato con Fame. It Started With A Kiss, gli Hot Chocolate, sono 3°. Medaglia d'argento per gli Yazoo con Don't Go. E al numero 1 oggi, 3 agosto 1982, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo i Trio,

0: Da i Trio primi nella Weeks Compilation di oggi 3 agosto 1982. Con questo brano si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top alla carte. Noi torniamo domani con un'altra classifica sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono uno che è sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che vi ho fatto.

0: www.radioticino.it.
1: Io credo in tutto, fino a quando non viene smentito. Quindi io credo nelle fate, ai miti, ai draghi. Esiste tutto, anche se è nella tua mente. Chi può dire che i sogni e gli incubi non sono reali come il presente?

0: 70 80.it.
1: Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
2: poi là, qui c'è sostanza.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se rimetti a posto questa macchina può diventare la nostra base operativa.
4: Certo.
5: Certo, ci facciamo salire le ragazze, poi o ce la danno o scendono.
6: Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te.
3: Ah, sì?
6: Sì.
3: Senti!
6: Danny!
3: Ma cosa fai?
0: Questa è 7080.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornata vincitore, giù.
1: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Loren, il delfino ci ha uniti.
3: Cosa?
2: Quello che voglio dire è che...
3: Un momento, ma non ti ho già visto da qualche parte?
2: Sì, sono George McFly. Sono il tuo delfino. Cioè, il tuo destino.
3: Ah.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. La

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le vostre scelte musicali qui su 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi ci sono quelle di Stefania di Castelletto Ticino, la sua classifica, quindi le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e gli anni 80. Numero 10, Eros Ramazzotti.
4: Sì.

0: Nuovi Eroi, una canzone ma anche il nome di un album di Eros Ramazzotti del 12 aprile 1986. Numero 10 oggi in questa classifica, numero 9 Fiorella Mannoia.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Sono le canzoni preferite di Stefania di Castelletto Ticino, numero 9 Fiorella Mannoia L'Aiuola, al numero 8 Tullio De Piscopo con Andamento Lento Zucchero, rispetto al 7 al 6 c'è Dori Ghezzi.

cuore delle donne, questo è il titolo di questa canzone. Al numero 5, andando avanti, incontriamo Litfiba con Re del Silenzio, una canzone dell'86. Anna Oxa, Avrei voluto, al numero 4. Irigheira con Innamoratissimo, sono al numero 3.

0: il vostro appuntamento con le vostre scelte musicali, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Stefania, andiamo avanti con la tua classifica, quindi lasciamo la numero 3 e diamo il benvenuto a Loredana Bertè al numero 2.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Torniamo nel 1985 con Acqua, questa canzone di Loredana Bertè. Numero 2 in questa classifica di Stefania, dove al numero 1 ha scelto di mettere questo pezzo.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: una delle canzoni più importanti di Mia Martini, almeno tu nell'universo, chiudere questo appuntamento di oggi di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Quindi numero uno in questa classifica di Stefania. Io vi aspetto con le prossime.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: Mi fanno cenno che è pronto il collegamento con Gustavo Selva da Bonn.
1: Levi?
0: Sì, Selva, sì, dica.
1: Levi?
0: Sì, Selva, sono io, dica.
1: No, dicevo, levi la mano dal microfono, altrimenti non sento niente.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Quando ascolto voi mi fate piangere, perché mi fate ricordare i miei 20 anni. Siete grandi, complimenti.
4: E mi è capitata anche a me quella roba qui.
5: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Guara urala Jaru! Guara ura!
5: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: Ma vai a mandare un fax allora. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
5: 7080.it presenta C30,

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ha detto di non fare domande.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Bentornati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1988. I 5 super top sono George Michael, ma anche Terence Rand D'Arby, Sign Your Name, Johnny H. Jazz, I Don't Want to Be a Hero, UB40, Red Red Wine, In Excess, Never Tear Us Apart. Noi oggi abbiamo scelto questa. Wow!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Che
6: è? Recital.
5: Recital.
6: Sì, recital, sì, il concerto,
5: sì, sì,
6: no?
5: Sì, ho capito.
6: Dico, come il pubblico sente un brano famoso, un brano che ha già sentito un sacco di volte, lì è parte che applauso.
5: Sì, questo lo so, però cosa c'entro io con i cantanti, con i recital?
6: È la stessa cosa, Sor Vianney. Come lei la prebuca? E il pubblico riconosce la battuta spiritosa, no? E via,
2: Questa è 7080.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77
12: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
13: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
14: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
13: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
14: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
15: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
17: info@planetmedia.it

0: piace la nostra musica?
1: Ma scusate un momento.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Chiudi quella bocca, chiudi quella c***o di bocca.
3: Non mi piace ricordarlo, ma non riesco a dimenticarlo. Ho finito. Lo so che non è molto lungo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Mai parlato?
2: I cani non parlano.
1: Appunto. Volevo ben dire.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi cominciare da dove sei e cambiare la fine.

0: Ottanta.it. Hey Boomer,
1: tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: 7080.it. Siamo noi, Bandiera Gialla. Hey Boomer!
1: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buongiorno signora Elvira.
4: Oh, buongiorno signor Mambelli.
3: C'è posto per me?
4: Adesso guardiamo.
3: Come vanno le cose?
4: Tutto sotto controllo. Marcioli, Perchiazzi e Iovine sono usciti con quasi mezz'ora d'anticipo. La signora Colombo è uscita puntuale, ma con un livido sulla gotta sinistra. Si sospetta lite con marito geloso. E grossa novità, la cameriera del Bonivento è rimasta incinta.
3: Ma da quando?
4: Da venerdì notte.
3: In confronto a lei la Digos è roba da dilettanti.
4: Ma cos'è sta Digos?
3: Come una portineria, no? Però in grande, ma segreta. Dove tutti sanno tutto di tutti, ma nessuno lo deve sapere. Così si evita che succeda qualcosa di grave. Arrivederci, mi raccomando. Buona guardia.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: cosa faresti se fosse qui? Lo uccideresti?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
1: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: L'azione di riscossa gli venne proprio dalla persona da cui meno si aspettava qualsiasi tipo di soddisfazione, la nipotina Uga, che ogni venerdì andava a prendere la scuola di danza per portarla a casa, lasciando così liberi la figlia Mariangela e il genero Bongo.
2: E chiudi.
3: Lei è nonno? Qual è la sua?
4: La mia è quella lì col fiocco bianco.
3: Che dici? Quella è mia nipote.
4: Sa perché? Perché così col tutù si assomigliano tutte.
3: Beh, tutte. Guardi per rospo.
4: Sì. Quella proprio. Oh no.
1: Con uno sgorbio.
5: Ciao.
3: Allora è questa la sua nipotina?
4: No.
5: Nonno.
3: L'ha chiamata nonno?
4: No, ha detto no.
3: Ah, nonno.
4: Non è mio bambino.
0: Alto gradimento.

0: Sussurrotto snudò la spada.
1: Non è porno questo qui, dai.
0: Commissario, snudi la spada.
1: Snudo? Cosa vuol dire snuda la spada? Mica è vestita la spada.
0: No, tiri fuori la spada.
1: Sei scemo?
0: Ma commissario, la spada. La spada, la sua spada.
1: Ah, la sciabola.
0: La sciabola non c'è nel Medioevo, la spada.
1: La spada.
0: Dai, forza, tiri fuori la spada. Sguiso.
1: Sguiso? Cioè, la spada fatta così?
0: Prova a vedere se funziona. Zic, zac, zic, zac, zic,
1: zac, zic, zac, zic, zac. Cos'è? Una spada della Singer questa qui che fa il zig zag.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Rolling Stone.
1: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
2: Alto Gradimento.
1: Il varietà radiofonico di 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
1: 7080.it.

0: È stato così carino con me quest'estate.
1: Senti, gli uomini sono tutti porci. Dai retta a me. Anzi, sono le pulci dei porci. E anche peggio, sono le pulci delle pulci che hanno i porci. Guarda, sono così vermi che non vanno bene neanche per pescare. Ci si può affidare solo di un uomo, del nostro papà.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: Lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce.
5: Senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana

0: per la tutela della voce.
1: Vi ascolto da Vercelli, il brano che ce ne sono tanti, ma che è il brano che preferisco di più è Al Stewart con Time Passages, oppure sempre Al Stewart con The Year of the Cat, oppure anche Pink Floyd

0: Hey Boomer!
1: Super sì, merda.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
2: 80-40, 30 minuti con le

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1982, in TV c'è Saranno Famosi, la serie cult che racconta le storie di un gruppo di studenti ed insegnanti della New York School of Performing Arts, ispirata al film omonimo. Hey, 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: Delta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 6:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, cerca di essere
4: all'altezza della situazione.
3: Un tenero amante, lo sanno tutti. Signora, cerca di essere
5: un tenero amante.
3: Lo vedi, pure i fermenti lattici lo sanno.
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante perché anzi mi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non me ne importi proprio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1980. Parte il nuovo quiz di My Buongiorno Flash sulla Rete 1. Curiosamente in contemporanea con Telemilano e Canale 5 per I sogni nel cassetto e Bis, Mike torna anche in Rai con il suo classico quiz, questa volta senza alcuna valletta, ma accompagnato dalla presenza dei fedelissimi Piero Turchetti in regia e il giudice Lodovico Peregrini, lo storico signor No.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Al Festival di Sanremo, tra i 30 cantanti in gara, 10 dei quali sono ammessi di diritto alla finale, ci sono grandi nomi in cerca di rilancio. Gianni Morandi porta Mariù, scritta per lui dagli amici Dalla e De Gregori. Peppino Di Capri insegue la terza vittoria con Tu cioè, mentre Bobby Solo propone l'orecchiabile Gelosia.

male, io di più non so dare, ci sto bene un casino.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: E poche settimane dopo la conclusione del Festival di Sanremo, scoppia lo scandalo del calcio scommesse. Al termine delle indagini, la giustizia sportiva decreta la retrocessione in Serie B del Milan e della Lazio.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Ciao bella gioia!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi spiacerebbe ripetere, scusi?
1: Li leggi su 7080.it.
4: Sa che non è stupida quella roba qui che...
1: 7080.it presenta
5: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Domani la chiesa ricorda la conversione di San Paolo. Paolo, anzi Saulo, cavalcava furiosamente da Gerusalemme verso Damasco col proposito di riaccendervi la persecuzione contro i cristiani. Egli era infatti fra i più accaniti nemici della nuova religione. Un bagliore lo fa arrotolare cieco nella polvere, mentre una voce dal cielo gli chiede: Saulo, perché mi perseguiti? A quel punto Saulo è già convertito, perché risponde: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
7: Climax Blues Band, God Have More Love.
8: Tu sei uno che fa la strada, tu dici uno che si intende di bravo.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: La vita è una cosa spiacevole e io mi sono proposto di passare la mia vita a rifletterci sopra.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football.
2: È vero, ha ragione.
1: Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita, ad ogni minuto, ad ogni secondo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: La città si sta svegliando. Le persone laboriose si lavano faccia, mani, orecchie e anche i denti e vanno a produrre ricchezza per altri che vanno a ritirarla.
0: 1971. In edicola c'è Super Chuck, dotato di alito micidiale. Ruba i poveri, dona ai ricchi e salva le vendite degli albi di Alan Ford. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 70.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Proviene da una buona famiglia, ostaggio, la mazza dello spettacolo, Rocco Siffredi. Battono con il freddo, trans siberiani, le montano i campeggiatori, tedesche. Si raggiunge nel weekend orgasmo, la maga che trasformava gli uomini in porci, Sciolina. Fatto per vincere, Pantani, città a sud di Mosca, Palermo, tenere in serbo. Io manco solo l'inglese, figuriamoci il serbo. Tornano sempre senza motivo, Savoia, l'ultimo ho finito il quadro, la fine del pasto, Rutto.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Cosa fa il piccolo mugnaio bianco fuori prima dell'alba?
5: È come oro fuso, polvere di sole, obladì, oblada.
6: Le camille sono pronte!
0: Opla. Questa è 7080.it.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Ma che sta facendo?
12: Sto smontando l'insegna, no?
11: Ma è mia!
12: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
13: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
14: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta

0: se non la fai finita io te incapretto al divano, quanto è vero il Dio, te chiudo a chiave in camera tua.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto, avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia, la presidente della regione Umbria, Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra, esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus e navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Sul tema dei migranti, l'Unione Europea si dice pronta a valutare le proposte sugli hub europei di rimpatrio in paesi terzi. L'Italia è tra i paesi che stanno spingendo con maggiore decisione. Il tema sarà al centro della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea di domani, primo banco di prova per verificare il sostegno politico all'iniziativa. Uno degli aspetti più delicati riguarda la possibilità di usare risorse europee per finanziare simili strutture, elemento considerato centrale nella proposta sostenuta dal governo italiano. Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito il presidente USA parlando con i media sull'Air Force One di ritorno domenica sera dal suo campo da golf nel New Jersey. Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Riferito Alexei Likashev, direttore dell'ente statale russo per energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. Da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari. Vediamo lo sport. Ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da 1 metro. Azzurra trionfa in solitaria col punteggio di 298.90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
5: Cosa? Non so aggiustare la macchina del tempo.
6: Fidati, tu puoi riuscirci, hai talento in tante cose che fai.
5: Tipo che cosa?
6: Tipo... beh, tu scrivi le cose in cui hai talento, io poi me le segno, ok?
7: Sogni il viaggio nel tempo? o viaggi nel tempo mentre sogni. In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it. 1975, 3 agosto. Nasce il videogioco domestico. I giochi elettronici entrano nel quotidiano di milioni di ragazzi con la prima versione domestica di un videogioco. Si tratta di Pong, simulatore di ping pong sviluppato da Atari.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 3 agosto 1980, tre canzoni della classifica italiana, questo è Jukebox e noi abbiamo 10 minuti di tempo per ascoltarle. Siamo pronti? 100

Terzo giorno del mese di agosto 1980, canterò per te. Questi sono i Pooh, che sono al numero 3 di questa classifica, quella italiana. Noi in jukebox ne ascoltiamo 3 di canzoni e allora ne manca una.

0: Questo 33 giri si intitola Nero a metà, lui è Pino Daniele. La canzone che abbiamo ascoltato, Quando Chiove, è anche la nuova numero uno della classifica italiana. È tutto per oggi, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: can do it.
1: Quel pezzo da forca accetta la sfida. Le pallottole, amici, qui fischio la Ida. Ne liquido 7, ora tocca Blackjack. Ma poi Edmond Leder la colpa ci dè. Si chiude con Dolly e sogghigna se spingo. Ma adesso gli faccio vedere chi è gringo.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: E da piccolino giocavo e imparavo col grillo parlante, lo ricordate?
9: Non ho ricevuto, avevo detto 7080.it. Tororo, tororo, riprova e controlla.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno

0: 70.it. Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.

0: Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Il giorno è il 3 agosto 1978 e sono sempre tre le canzoni che ascolteremo oggi nel nostro spazio Jukebox con 100 lire.
2: Ed eccoci subito pronti con la prima. Partiamo coi Boney M, Rivers of Babylon.

0: By the Rivers of Babylon coi Boney M, la prima canzone di oggi del nostro jukebox. Andiamo con le altre due per le nostre 100 lire.
1: E restiamo sempre in spiaggia e balliamo Super Nature con Cerrone.

0: Night Fever con i Bee Gees, prima ancora Cerrone, Supernature e in apertura oggi i Boney M, Rivers of Babylon.
1: Per oggi torniamo a casa, domani portiamo altre 100 lire e ascolteremo altre 3 canzoni sempre qui in Jukebox.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Milano, 1972.

0: io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove la donna?
4: Carmencita sta in paese.
5: Non lo so, son genovese.
0: Questa è 7080.it.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
3: Sull'altro fronte un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti, intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
4: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
3: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani, che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
4: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
3: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da 1 metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298-90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Base lunare Alfa chiama Terra. Base lunare Alfa chiama Terra. Questa è la nostra ultima trasmissione alla gente del pianeta Terra.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Buongiorno, sono Nives da Firenze. Volevo sentire Just in Case di Robin Big. Allora, World, WORDS, Baby G's. Grazie.
5: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: La serenità si raggiunge con molto affanno.

8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci, è il momento di tre bombe musicali direttamente dall'estate del 1986, quelle che facevano ballare tutti davanti ai jukebox con un ghiacciolo in mano e il cuore leggero. Questo brano era il sottofondo ideale per i pomeriggi pigri in spiaggia. Con il suo ritmo dolce e malinconico sembrava scritto apposta per guardare il mare e pensare all'amore.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 9:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ho parlato con Candida. Sta bene, ti saluta. Dice che sua madre insiste nel voler venire ad abitare con noi.
4: Che bello scassamento di Paul.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ori nei tuffi, portandole a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È mezzanotte. È mezzanotte e ho mancato l'appuntamento.
5: È 00:01, signor Buchmann. E mi ha fatto mancare l'appuntamento.
6: Grazie al cielo.
5: Comunque lei ha fatto veramente un bel discorso. Un discorso eccezionale.
6: Sì, molto bello. Sa che le dico? È la prima volta che mi capita. È il tipo di discorso che ho sempre desiderato fare. Bello. Grande, così bello, così grande che anche il cielo possa ascoltarlo.
5: Un discorso per gli angeli.
6: Un discorso per gli angeli.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa? Chi di voi sa cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa?
3: Prega?
2: No, non prega.
4: Dorme?
2: No, non dorme.
5: Fa il passero solitario?
2: No, non lo fa.
5: Forse spezza il ramo?
2: No. Un passero di 30 kg su un ramo fa...
1: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
12: Purtroppo ho la bicicletta e mi sento con il telefonino anche in bicicletta.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.
13: Dove vai?

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radioticket.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Io ammiro la sincerità.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 70.

0: o ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ozon, Turbo, fatemi sotto! Oh no, Lois, sono neri anni 90, questi non sono neri anni 80, scappa!
0: Questa è 7080.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. E tornate vincitori, giù.
9: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente americano Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato il presidente americano. La cronaca: una donna è stata accoltellata nel Bresciano all'esterno di un centro commerciale. Ad aggredirla l'ex marito con il quale aveva discusso 2 ore prima della gestione dei figli minorenni. La donna indiana di 38 anni era con i figli, appunto, ed un'amica anch'essa ferita. Soccorsa da alcuni passanti, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. L'uomo pakistano, 46enne, è stato fermato dalla polizia. Un 43enne è stato arrestato per l'omicidio. Con l'auto ha travolto e ucciso quello che credeva essere un rivale in amore. È accaduto a Somma Lombardo Varese. La vittima è un 36enne che si era fermato a dare indicazioni stradali all'ex dell'uomo, una donna di 39 anni con cui l'omicida doveva incontrarsi. Vedendole insieme ha investito il 36enne che era in sella ad uno scooter, uccidendolo sul colpo. L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania sui migranti, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio degli irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Il tennis: si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto, battuta 7-6-6-3 dalla colombiana Camila Osorio. Rinviata questa sera a causa maltempo, la sfida tra Elisabetta Cocciaretto e l'australiana Gibson. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi portiamo il soggetto dentro quel sogno e lui lo riempie con il suo subconscio.
5: Ma come faccio ad acquisire abbastanza dettagli per fargli credere che sia la realtà?
4: I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro, non ti pare? Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1978.
8: Una produzione K-Vox.
9: Agosto 1978 e la vetrina di Milano vende musica si riempie di dischi che raccontano perfettamente i gusti di questa estate. Tra pop, rock, disco e canzone italiana c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Cominciamo con Leano Morelli e Se un giorno non mi amassi più, autore raffinato e tra i più apprezzati della nuova generazione della canzone italiana. Leano Morelli conquista con un brano intenso e melodico, capace di mettere in primo piano i sentimenti senza rinunciare ad un ritornello immediato. Dall'America arrivano invece le Ricci Family con American Generation, una delle formazioni simbolo della disco music. Il loro sound travolgente, fatto di ritmi incalzanti e arrangiamenti scintillanti, è perfetto per accompagnare le serate di quest'estate. In vetrina troviamo anche Jackson Browne con Stay, una reinterpretazione del classico di Morris Williams, che grazie alla sua voce calda e al grande successo dei concerti sta conquistando radio e pubblico. Spazio poi agli Exile con Kiss You All Over, il brano che li sta facendo conoscere in tutto il mondo. E infine ci sono i geniali 10cc con Dreadlock Holiday. Il gruppo inglese conferma ancora una volta la sua capacità di unire ironia, fantasia e grande qualità musicale. 5,45 giri, 5 storie diverse, ma un unico invito: entrare da Milano vende musica e lasciarsi sorprendere dai suoni di questo agosto 1978.

0: radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Pazzo! L'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
3: Amore! Quell'uomo sommi.
4: Oh yeah yeah yeah yeah yeah, yeah.
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
9: Questa è musica... Questa

0: 70 80.it. 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve ragazzi, sono Lillo di RTP One, una radio del 1977.
2: Oh, senti come nome c'ha. C'ha possenza, capito? Capito, mi piaci.
1: Che ne dite se ascoltiamo Van McCoy con The Shuffle?
3: Va bene. Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.

0: Hey Boomer.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 37 70

70 e 80. Grazie per la musica anche odierna della prima macchina Ford Escort RS Turbo. Finito il militare, 21 anni, con un po' di sacrifici sono riuscito a averla, bellissima macchina, e mi sono divertito parecchio, molto veloce e molto affidabile. Un abbraccio.

0: www.radioanimata.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Il primo disco che ho comprato negli anni 80 erano i famosi The Twins, i gemelli, in italiano The Twins, quelli che cantavano Not the Loving Kind e Ballet Dancer e altri successi ancora da discoteca negli anni 80.

0: farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, sono Ciro da Napoli e oggi vi chiamo per ascoltare una canzone del grande, indimenticabile Pino Daniele, ovvero Yes I Know My Way. Vi ascolto sempre in televisione o in alternativa sul cellulare e vi ringrazio. Un saluto a tutta la radio.

0: 7080.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono nella bassa bresciana.
2: Ho capito.
1: Ed è non la prima volta che ve lo dico. Comunque, fate voi.
3: Va bene.
1: Mettetemi anche musica degli anni 60, 70.
3: Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 11 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo TV Color gratis e per il tuo arredamento è la novità estate a Iatone.
4: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
14: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1967.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Mi sono innamorata di un uomo.
3: Ma va.
2: Sì, un uomo altero, sprezzante, presuntuoso. Io lo amo, però lui non mi ricambia.
3: Se posso darti un consiglio, non vale la pena di fare pazzie per un uomo.
2: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
3: Purtroppo, mai. A proposito, hai un po' di tempo?
2: Sì, sono libera, liberissima.
3: Ti andrebbe di fare due passi?
2: Moltissimo.
3: Metti una mano qui e l'altra. E ricordati, non più di 2,5 centimetri.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Società italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Ok, allora, chiamo da Milano, sono Linda. Niente, i Duran Duran sono sempre stati la mia passione. La prima canzone avevo 14 anni e niente, io ero folgorata per Simon. Quindi il ricordo è sempre bello. Ah già, il pezzo è Planet Heart. Bye bye.
1: Questa è 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola da.it.

0: In cima a una piccola terrazza naturale affacciata sull'oceano, incontro Carl Wilson. L'aria è leggera, il panorama è spettacolare e tutto invita a fermarsi qualche minuto per ascoltare una bella canzone. Scopriamo quale ha scelto per noi.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Continuo il cammino fino a una laguna dove un pontile di legno si allunga sull'acqua. Tra canoe colorate e vele che ondeggiano lentamente, trovo Michael Hutchins. L'energia che porta con sé si percepisce subito. E anche in quest'angolo tranquillo dell'isola, basta la sua presenza per cambiare atmosfera. È il momento di lasciarci trascinare dalla sua musica.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio lascia spazio alla sera e raggiungo una piazzetta affacciata sul mare, dove lanterne appese alle palme iniziano ad accendersi una dopo l'altra. Seduto vicino a una fontana in pietra, incontro Giulio Leofrigio. Qui tutto sembra rallentare, mentre il rumore dell'acqua e quello delle onde si fondono in un sottofondo perfetto. Godiamoci la musica, mentre le prime stelle accendono il cielo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: la luna fa capolino. Anche per oggi la passeggiata su Neverland termina qui, ma la musica continua a vivere in ogni angolo dell'isola. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, con altri incontri e altre canzoni tutte da scoprire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ma nell'estate del 1986 c'era anche lei, Spagna, energica e travolgente, regina dell'Italo Disco. Spagna fece impazzire le piste e i jukebox con questo singolo esplosivo, ritmo incalzante, voce potente e un'energia che faceva saltare anche chi era sprofondato nell'asdraio. Una vera hit dell'86.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io avrei un piano migliore. Senti, perché non ti tuffi e cominci ad annegare?
4: E tu salti dentro e mi salvi?
3: No, anch'io mi tuffo e ti tengo sott'acqua, così sarei un eroe.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Quando ci fa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it 7080.it

0: piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna, continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà uno anche sul nucleare. Il ministro degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Un 30enne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Una persona è stata fermata. Al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Sono almeno 6 morti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Lazio ed Umbria. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Siamo allo sport. 4ª giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi. Medaglia d'argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile e la 4ª medaglia europea per l'azzurro. Enrica Piccoli chiude invece al 4º posto il solo libero donne. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Signori, la vostra storia è inconcepibile. Perché non la smettete e cercate di collaborare?
6: Ma è quello che stiamo facendo.
7: Signora, invece di preoccuparsi della nostra provenienza e di come siamo arrivati, accetti solo il fatto che adesso siamo qui.
6: Pronti, volenterosi
7: e capaci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: tempo delle mele, oggi è il tempo delle mail. Siamo diventati gli antenati di noi stessi. Noi siamo quelli analogici, voi i nativi digitali, noi quelli del postal market, voi quelli degli YouPorn.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Buona giornata alla direzione di 7080.it e tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda gli anni 80, mi piacerebbe riesumare una canzone di Dottor Togo, Be Free, dove c'era anche lo zampino di un grandissimo DJ che non è più tra noi, Leopardo. Ciao da Roberto Modio.
1: Questa è 7080.it. The Disco Action. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio90.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono col giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di una vicenda particolare, quella della suora Jean-Paul Marie de Kers, conosciuta al mondo come Sœur Sourire o Suor Sorriso per l'ordine religioso Suor Luc Gabriel, che nacque a Bruxelles, dove trascorse un'infanzia che lei stessa descrisse come grigia. Dopo aver studiato scultura e insegnato la materia per alcuni anni, nel 1959 decise di entrare nel convento delle Domenicane Missionarie di Nostra Signora di Fichamont a Waterloo, assumendo il nome religioso di Suor Luc Gabriel. Durante la vita conventuale, Jean-Paul coltivò la passione per la musica, componendo e interpretando canzoni con la chitarra. Le sue melodie, apprezzate dalle consorelle e dai visitatori, attirarono l'attenzione della casa discografica Philips. Con il permesso delle superiori, incise un album i cui proventi sarebbero stati destinati all'ordine religioso. Nel 1963 il singolo Dominique divenne un successo internazionale, raggiungendo il primo posto nelle classifiche statunitensi.

Nonostante la fama, Jean Paul non trasse beneficio economico dal successo. I guadagni furono assorbiti dalla casa discografica e dall'ordine religioso. Nel 1966, Sir Sorir lasciò il convento a causa di divergenze con le superiori, continuando a vivere secondo i principi religiosi come laica. Tentò di proseguire la carriera musicale con il nome di Luc Dominique, affrontando temi controversi come la contraccezione nella canzone Glory Be to God for the Golden Pill, che le causò l'ostracismo da parte della Chiesa. Negli anni successivi Jean Paul affrontò difficoltà finanziarie aggravate da una disputa con il fisco belga che le richiedeva tasse arretrate sui guadagni di Dominique per l'equivalente di $63,000 del tempo, nonostante non ne avesse tratto profitto personale.

In questo periodo aprì una scuola per bambini autistici insieme all'amica Annie Pecker, con la quale condivideva una profonda amicizia. Annie andava spesso a trovare Jean-Paul nel suo convento e si trasferì vicino a Sur-Sourire quando studiava a Lomagno, che successivamente si tramutò in una relazione sentimentale. Il 29 marzo 1985, sopraffatte dai debiti e dalla disperazione, aggravata dall'ostracismo nei confronti della loro relazione, mai apertamente dichiarata peraltro, Jean-Paul e Annie decisero di porre fine alle loro vite lasciando una lettera in cui esprimevano il desiderio di essere sepolte insieme.

0: Sulla tomba è stata trascritta la frase «Je vous voler son âme à travers les nuages», ho visto la sua anima volare tra le nuvole. La loro tragica fine sollevò interrogativi sul trattamento riservato agli artisti e sulla gestione dei diritti d'autore. La storia di Sir Sourire è stata oggetto di film e documentari, tra cui The Singing Nun del 1966 con Debbie Reynolds e Sir Sourire del 2009 con Cécile de France. La sua vita, segnata da successi e tragedie, continua a suscitare riflessioni sul rapporto tra fede, arte e società.
1: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: E nell'estate 1986 può mancare lei? Ironica e ribelle, il pop internazionale che dominava le classifiche anche in Italia. Un brano che portava grinta e ritmo ovunque, dal Walkman ai chioschi sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 13 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E tanto che aspettavo un'occasione così.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43 che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15, alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura, Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato al mattino, locali temporali possibili nel pomeriggio o sera su Alpi e Prealpi, in locale sforamento alle alte pianure, temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro, sereno al più poco nuvoloso, al pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati e brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al sud, giornata in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio con un po' di variabilità in Appennino con possibili isolati e rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non può parlare un po' più chiaro.
5: Quando la Eldridge ritornò nel 43, quel buco si è richiuso. Questa volta è rimasto aperto. È come uno spaventoso aspirapolvere che si succhia tutto dentro. Noi non possiamo fermarlo. Credo che possa solo tu.
4: E come?
1: Non stanno a sentire.
5: La fonte che fornisce energia al vortice è il generatore sulla Eldridge. Tu devi tornare e bloccarlo, Dave.
4: E perché dovrei rischiare per lei?
5: Tu purtroppo non hai alternative. Vedi, quello che io ti chiedo di fare, tu lo hai già fatto. Quando ho parlato coi superstiti della Eldridge, hanno detto che eri stato tu a chiudere il generatore.
4: Ma non l'ho chiuso.
5: Non ancora.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer!
6: Giovane della terza età!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
7: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: Le vostre canzoni, le vostre scelte musicali oggi ci portano a Siena perché c'è Gianfranco che ha stilato per noi la sua classifica, dove in posizione numero 10 ha messo Domenico Modugno con La lontananza, al numero 9 Adriano Celentano, Ti avrò.

0: Siamo nel 78 con questo pezzo di Adriano Celentano, Ti avrò. Dal numero 9 andiamo al numero 8 e ascoltiamo Donatella Rettore.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

10 canzoni preferite di Gianfranco di Siena tra gli anni 70 e 80, al numero 8 nella sua classifica Splendido Splendente Donatella Rettore, numero 7 Nicola Di Bari Il mio cuore è uno zingaro, gli Actarus con UFO Robot sono al numero 6.

La classifica di Gianfranco continua, lasciamo la numero 6, al numero 5 Mina con E Poi, Riccardo Cocciante, Bella Senz'Anima, al numero 4, al numero 3 Umberto Tozzi, Ti Amo. Ti Amo.

0: queste 10 scelte musicali di Gianfranco di Siena, al numero 3 quindi Umberto Tozzi con Ti Amo. Al numero 2 una canzone che è arrivata terza al Festival di Sanremo nel 71 e è questa di Lucio Dalla.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: 43-1943, questa è la canzone che abbiamo ascoltato di Lucio Dalla, che è anche la sua data di nascita, tra l'altro. Andiamo con la numero uno? E via, eccola!
1: Anna!

0: Gianfranco ci ha portato nel 74 con i Nuovi Angeli, Anna da dimenticare, perché questa è la sua numero uno in questa sua classifica. Sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Io sono nato ad Andria, in provincia di Bari, e poi mi sono trasferito a Canosa, che sta a 12 km di distanza, perché mio padre dice, ma a me chi cavolo me la fa fare di emigrare in America, troppo lontano, facciamo un'emigrazione più vicina. Abbiamo fatto 13 km di strada.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999
2: Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online

0: 70-80 con i nostri animatori. Mandaci un WhatsApp al numero 37-70-88-70-80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37-70-88-70-80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
3: Ciao a tutto lo staff di 70-80.it, ti ricordi? Io sono Emi, dalla provincia di Brescia. Vi seguo sempre, tutti i giorni, appena riesco, dalla TV. Mi piacerebbe tanto ascoltare il brano Tu sei bellissima di Adriano Celentano. Vi ringrazio, ciao a tutti.

0: Mix Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
2: Nuovo giorno, nuova classifica. 3 agosto 1982. Mix Compilation. Anche oggi puntuali con i 10 over the top alla carta di 7080.it. Partiamo allora con la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana di agosto del 1982, appunto. All'ultima posizione troviamo gli Shalamar con A Night to Remember. Al numero 9 oggi apriamo con Cap-

0: Eileen, apriamo così oggi 3 agosto 1982 il nostro appuntamento Wix Compilation. Numero 9 per i Tom Tom Club. Questa è Under the Boardwalk.
1: Un successo via l'altro.

Under the Boardwalk, il Tom Tom Club, ottavi nel nostro appuntamento di oggi di Weeks Compilation. Al settimo posto ci sono invece gli Imagination con Music and Lights. Numero 6 per Abracadabra. Su 7080.it ascoltiamo la Steve Miller Band.

0: Steve Miller Band, numero 6, Abracadabra. Questa è la Weeks Compilation, l'appuntamento del 3 agosto 1982 con i 10 Over the Top alla carte di 7080.it. Numero 5 per Shy Boy delle Bananarama. Quarta posizione per Irene Cara. Questa è Fame.
1: The Weeks

4 oggi nella nostra Wix Compilation 3 agosto 1982. E il podio di questa classifica è occupato nel suo gradino più basso dagli Hot Chocolate con It Started With A Kiss, mentre al numero 2 abbiamo gli Yazoo con Don't Go. E per sapere la numero 1 dobbiamo rivedere prima tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. E dunque partiamo con il Countdown, Shalamar, 10° posto con A Night To Remember. Come On Aileen, i Dexys, Midnight Runner, numero 9. 8° posto per i Tom Tom Club, li abbiamo ascoltati con Under the Boardwalk. Music and Lights, gli Imagination, sono 7°. 6° posto per la Steve Miller Band, Abracadabra. Shy Boy, le Bananarama, sono al 5° posto, mentre al numero 4 c'è Irene Cara che abbiamo ascoltato con Fame. It Started With A Kiss, gli Hot Chocolate sono 3°. Medaglia d'argento per gli Yazoo con Don't Go. E al numero 1 oggi, 3 agosto 1982, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo i Trio.

0: Da i Trio primi nella Wix Compilation di oggi 3 agosto 1982. Con questo brano si chiude l'appuntamento odierno coi 10 Over the Top alla carte. Noi torniamo domani con un'altra classifica sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo. Oh, 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Benetti. Un fatto italiano che il mondo invidia.
6: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
9: Ma che sta facendo?
10: Sto smontando l'insegna, no?
9: Ma è mia!
10: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
11: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
13: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade tra le 3.000 e le 5.000 persone. Sono i dati forniti dal Ministero dell'Interno di Madrid e comunicati dall'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Gaitán, che ha definito tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo di Madrid. E la Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. La misura si protrarrà fino alla fine delle indagini. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva, Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto. È stato travolto e ucciso di proposito nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 44enne residente in provincia di Varese che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore. L'uomo, che ha precedenti per reati contro la persona, è ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sempre più dipendenti vogliono conoscere quanto guadagnano i colleghi e adesso possono. A quasi 2 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo 96-2026, che ha recepito in Italia la direttiva europea volta a rafforzare la parità di retribuzioni tra uomini e donne, le aziende hanno cominciato a ricevere le prime richieste, secondo quanto emerso da una prima indagine de Il Sole 24 Ore. Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: È il vostro primo salto, giusto?
5: Sì.
4: Immagino voi conosciate bene il protocollo NPNL, non è così?
6: Non portare né lasciare nulla.
4: Molto bene, bene. Adesso aprite le orecchie. Cercate di interagire con i locali il meno possibile. Vi aiuterà a mantenere la copertura, chiaro? I cambiamenti continui fanno parte del gioco. Più a lungo riuscirete a ottenere risultati positivi, più la missione sarà considerata di successo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it.
1: Questa è musica. Questa
0: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Hey Boomer!
1: Che cazzo ridi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.

0: grandi film che fanno ridere, che fanno tantissimi incazzi.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. La mia prima macchina è stata una 124, Fiat 124. Mi ricordo anche la targa, targata RE123414. È un qualche annetto, Sì, sì.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection.
9: The New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
11: Rieccoci nel nostro appuntamento con New Wave Collection. Oggi ascolteremo la Greg King Band con Jeopardy, Nick Hayward e i suoi Aircut 100 con Love Plus One, gli House Martins di Happy Hour, Icicle Works, Birds Fly, il Jam di Paul

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: The New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Free Way of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take On Me. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Rara urara jaru!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi.

0: Sono le 15.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Sì, è un fatto di cronaca che tutti conoscono e che ciascuno ha vissuto nella propria immaginazione. Questo è l'ambiente dove è nato e dove si muovevano coloro che avrebbero lasciato traccia di sé in questa vicenda. Un'orma profonda, dolorosa. È l'ambiente del vizio, delle bische, della droga, del traffico di armi e di carne umana. Un giro dove chi entra può uscirne solo tra quattro assi.
3: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
7: 7080.it.
6: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. I colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel fine settimana contro l'Iran, fanno sapere fonti da Teheran. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sulla Air Force One. Questione migranti, immigrazione che diventa una sfida europea e che richiede una risposta europea, così la presidente della Commissione von der Leyen in una lettera al premier spagnolo Sanchez. La stessa von der Leyen delinea poi 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare i confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti dei trafficanti e rafforzare i rimpatri. La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus e un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti. Siamo allo sport, agli europei di nuoto a Parigi. Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tu vuoi che entri nell'armadio? Dia un'occhiata in giro e resti lì tutto il tempo
5: che vuoi. Lo so che sembro impazzito, ok?
4: Sì.
5: Ma ci ho pensato. E sarà più semplice se entrerai lì come ti ho chiesto.
4: Dentro l'armadio?
5: Vuoi farmi questo stramaledetto favore ad entrare in quell'armadio del cazzo?
4: Ok. Ci vado, ok? Rilassati. Ok, entro nell'armadio. Spero che non ci siano ragni qui.
5: Fa ancora qualche passo avanti.
4: Certo. Se mi ritrovo anche una sola ragnatela in faccia.
5: Va avanti.
4: Non riesco a vedere niente.
5: Solo qualche altro passo.
4: Vuoi che continui a camminare?
5: Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italia80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare tre appunti. Primo, non vi applicate. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Buongiorno grandi, sono Marco da Tosi. Stamattina mi sono alzato con in testa una canzone del mitico Phil Collins, Sussudio, una delle tante canzoni della mia colonna sonora personale e un bellissimo ricordo della mia giovinezza. Che dite, la mettiamo?
5: Sì, sì!

0: 3770-3880.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Mia Martini, Minuetto. Grazie mille, siete fantastici. Ciao ciao.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gianluca da Milano. Volevo richiedere Please Don't Go dei KC and the Sunshine Band. Grazie.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Amalia da Brugherio e vi ascolto sempre.
2: Croce.
1: Volevo ascoltare Luna di Gianni Togni, visto che ero piccolina e ho dei bellissimi ricordi. E lunedì compio 50 anni.

0: un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che tornavamo a casa da scuola con le mani piene di scolorina e il tubetto tutto rovesciato nello zaino.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Mi ascolto da Brescia a Villanova sul Clisi.
3: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: 7080.it.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le staglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata e rutto libero.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080.
5: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it è la radio dei tuoi vent'anni. Dei tuoi vent'anni.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, 2 popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Questa non è la fine, figliolo. Lo so.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
5: Una produzione K-Vox.
4: Numero 2.

tutto tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Emozioni. 10 ricordi lungo 10 canzoni. Numero 7.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: senno di poi, ripensandoci ora, i miei, mio padre e mia madre, che io ho voluto bene come due genitori, per la mia educazione loro hanno rischiato grosso, sì, perché se oggi un genitore moderno dicesse quelle cose che hanno detto i miei ai propri figli moderni, oggi un genitore rischierebbe 40 anni di galera, più di un mafioso in 41 bis.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Dopo vi posso ascoltare tramite internet, anche tramite il telefonino, ma è internet, perché non so la trasmissione della frequenza radio che posso mettere, se no la metterei tutti i giorni.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Oggi i protagonisti de Il numero perfetto sono due nomi che hanno innovato il synth pop negli anni 80. I due nomi sono Dave Gunn e Martin Gore, ovviamente i Depeche Mode. La primissima formazione della band vedeva anche la presenza di Vince Clarke, che però dopo solo un anno lasciò il gruppo per dedicarsi ad altri progetti, tra i quali Yazoo e Erasure. I Depeche Mode si sono affermati già dall'inizio degli anni 80 nella scena synth pop britannica. Le loro simpatie musicali strizzano molto l'occhio a David Bowie. Già allora, infatti, Dave Gunn cantava Heroes nei locali inglesi. Il primo album che questa band pubblica è Speak and Spell nel 1981. Questo disco ottiene subito un grandissimo successo grazie a Just Can't Get Enough.

0: questi sono i Depeche Mode dal 1981, Speak and Spell era l'album. Protagonisti oggi, appunto i Depeche Mode, del nostro appuntamento con Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Proseguendo con la carriera di questa band, scopriamo che in uno dei primissimi album della band non è presente una canzone, Only You. Questo brano era stato scritto da Vincent Clarke prima di lasciare il gruppo. Vincent aveva deciso di regalare questa canzone ai restanti membri dei Depeche Mode, appunto, i quali però decisero di non registrarla. Nell'83 viene pubblicato l'album Construction Time Again, che contiene una canzone che è la prima della band a includere la voce di entrambi i cantanti del gruppo, appunto Dave e Martin Gore. La canzone è Everything Counts.
1: 7080.it presenta il numero

Everything Counts da Construction Time Again del 1983, i Depeche Mode. Questa è la seconda delle tre canzoni per l'artista di oggi de Il Numero Perfetto. L'anno dopo, nel 1984, esce il quarto album di studio, Some Great Reward. Questo album contiene una canzone, People Are People, che Dave Gunn ha sempre definito come troppo commerciale e infatti non è stata suonata dal vivo per vari anni. Sebbene appunto questo brano sia stato un po' rinnegato, Martin Gore ha dichiarato che senza questa canzone la band non sarebbe arrivata ad ottenere la fama che ha ottenuto poi. L'intro del brano è stato ottenuto dai campionamenti su nastro di pentole e padelle che Depeche Mode usavano per registrare questi suoni. E dunque dal 1984 Some Great Reward, i Depeche Mode con People Are

0: People Are People, questa canzone del 1984 dei Depeche Mode, oggi chiude l'appuntamento di Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Torniamo domani sempre su 7080.it con altri tre brani per un altro artista.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Forse considerarlo un sì?

0: Hey Boomer!
1: Sarebbe a dire?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma da quando?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei 5 migliori brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 super hit sono Michael Sambello, Maniac, Taco, Putting on the Ritz, Michael Jackson, Human Nature, Man Without Hats, The Safety Dance, Spandau Ballet, True, Noi Oggi, ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Noi portavamo le spalline, gli orecchini a cerchio grandi come hula hoop e usavamo tanta di quella lacca che abbiamo bucato all'ozono. Sì, siamo stati noi.
2: Questa è 7080.it.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Beh, andata. È tornato vincitore, pronto?
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bevo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez attacca il governo comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia e affermando che Lampedusa è sommersa di migranti e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa è proprio l'Italia. Non si è fatta attendere la risposta di Roma. Da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari che è stato ottenuto grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. Il calo degli arrivi in Italia ha avallato anche dei dati Istat sul rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istituto di Statistica. Si apprende che diminuiscono gli stranieri che arrivano nel bel paese, si attenua la fuga verso l'estero degli italiani. Il calo riguarda sia rimpatri di italiani sia di stranieri. Dall'estero è salito a 6 morti e 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo sport con il ciclismo. Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano del suo team anche nella corsa a tappe spagnola in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Così potremo essere giovani insieme di nuovo. Torni indietro con me. Torni indietro.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni chilometro è un passo verso l'infinito. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

c'è di male nella libertà? La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

conta la meta, è il viaggio che conta. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: boomer.
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. I 5 chart makers sono James Taylor, How Sweet Is To Be Loved By You, KC and the Sunshine Band, Get Down Tonight, Captain and Tennille, Love Will Keep Us Together, Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World, Van McCoy, The Hustle. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Ma chi è quello lì?
5: Ma che cosa me ne frega a me? Chi è lui?
4: Ma che cacchio me ne frega a me? Poi chi sono questi due qua?

0: 7080.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siamo arrivati, Pinotto. Pensaci tu, io ti aspetto in macchina.
4: Bene, Gianni. Ridete della legge, eh? Siete tutti in arresto! Avanti, levatevi le maschere! Ehi, ma quella non è una maschera e questo non è un ballo mascherato! Siete tutti dei mostri veri! Ah.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
6: Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. In primo piano gli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma affermando che Lampedusa è sommersa da migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. I due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
6: Oggi vi racconto un po' della discografia e soprattutto ascoltiamo assieme 3 canzoni di Anna Oxa. Il suo primo grande successo nel 1978, dove si presenta al Festival di Sanremo con Un'emozione da poco, ed arriva al secondo posto, canzone che poi sarà contenuta anche nel suo primo album che porta come nome Oxanna. Iniziamo con questo pezzo, ascoltiamo questa canzone, Il pagliaccio azzurro.
5: Il numero perfetto, 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Questa canzone si intitola Pagliaccio Azzurro, è un singolo del 1979, ma poi sarà anche inciso nell'album che porta il suo nome, Anna Oxa. Andando avanti, nel 1984 arriva la sua terza partecipazione al Festival di Sanremo con il pezzo che si intitola Non scendo. La musica di questa canzone viene scritta addirittura da Mario Ladezzi. Rimanendo poi in tema di Festival di Sanremo, l'anno successivo, quindi parliamo dell'85, altra partecipazione, la canzone è questa.

0: Questa canzone che abbiamo ascoltato, a lei partecipa quindi al Festival di Sanremo, ma addirittura anticipa anche l'uscita dell'album Oxa, che sarà prodotto in collaborazione con Roberto Vecchioni. Abbiamo giusto il tempo di ascoltare un'altra canzone, lo facciamo subito perché mancano pochi minuti.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.
2: Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: E proprio nel finale ho scelto per voi un'altra canzone di Anna Oxa che partecipa anche questa al Festival di Sanremo. Il titolo è Quando nasce un amore, si classifica al 7° posto e pensate che quell'anno il festival era presentato da Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Siamo arrivati alla fine del numero perfetto, un artista in 3 brani. Io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in 3 brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Siamo bravi, no?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Vabbè, però ci becchiamo. Si vedono. Vai, si vedono.

0: e poi champonette che puoi fare a fette. Comunque le mangi sono sempre perfette. È carne ben scelta, è carne sovrana, parola di gringo.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: può aver dimenticato questa canzone.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Grazie, da Gio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 8.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Perché nel pieno del boom economico il risparmio era alla base della nostra economia domestica. Per esempio, i vestiti che io da bambino portavo non erano i miei, erano dei mio fratello, che gli aveva dati mio padre, che erano stati prima dei miei zio e ereditati da mio nonno.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. Il ministro della Cultura Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Il ministro dell'interno Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea riguardo l'emergenza terremoto ai campi flegrei. Siamo agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. Siamo allo sport, 4ª giornata dei campionati europei di nuoto a Parigi, con nuove soddisfazioni dal nuoto artistico. Medaglia di bronzo per l'Italia nel team free. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Argento invece per Filippo Pelati nel solo libero. 4º all'oro in questa edizione per l'azzurro. Dalle 19 di nuovo tuffi, con speranze di podio sia nel trampolino uomini sincro 3 metri e poi nella piattaforma donne 10 metri. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Binge. Dottor Male, mentre lei era congelato abbiamo dato via ad un programma per la sua clonazione.
4: Che ideona!
5: Entra il clone!
3: Oh. È tale quale a lei sotto ogni aspetto. Eccetto che lo si mette in tasca.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Hey Box. Hey Boomer.
1: Oddi, oddi.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Attacco! Vado io!
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Tu che fai, Gianni? Vai all'università?
1: Sono iscritto al primo anno di filosofia.
0: Oh, un altro. Tra qualche anno avremo tutti filosofi e nessuno capace di aggiustare il rubinetto.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: La voce è identità, tono, timbro, energia.
1: È ritmo, articolazione, presenza.
0: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
1: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ma buongiorno, splendida radio e splendidi ascoltatori. Sono Guli da Lione e, visto che sono in Francia, propongo di ascoltare

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sì, buongiorno, sono Vito da Busto Arsizio. Vorrei ascoltare Tragedy dei Bee Gees perché mi ricorda la mia infanzia. Grazie.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 70-80, sono Antonio e vi seguo da Asola, paesino della provincia di Mantova. Una canzone che vorrei ascoltare io è Don't Cry Tonight di Savage, al quale ho un ricordo molto bello legato, con mio zio, le lunghe serate estive in macchina.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Viviamo purtroppo in un mondo senza un filo di etica. Ci ridurremo a vivere con i Doberman dentro casa.
2: Il suo porto d'armi.
1: Grazie.
3: Ma che si spara così?
1: Sì, si spara così. Soprattutto se è legittima difesa. Si spara così, alle gambe.
4: E ne ha beccato la femorale.
1: E beh, non mi si può pretendere la perfezione assoluta. Abbia pazienza. Però questi extracomunitari hanno la pelle dura. Ce la farà benissimo.
2: Guardi che è di Roma.
1: Era romano?
2: Sì.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Civitate Camuno, parla dama, questo piccolo grande amore di Baglioni, il ricordo del mio primo amore sulla 500. Ciao.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Sergio Ferrari, mi chiamo da Sant'Angelo Lodigiano, provincia di Lodi. La mia canzone preferita è All the Line dei Toto. Vi ascolto via TV e sul cellulare.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
5: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ci ascolti in DAB.
1: Sì, sì, certo, signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. In apertura all'emergenza migranti, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con quella dell'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti della Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat. Via libera anche dalla Commissione Affari Europei della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto. La cronaca: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart 4x4 causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi a Milano, sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di casa Milan, Milanello e Vismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. In chiusura allora parliamo di sport. L'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del team free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia. E con questo è tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo scorre seguendo il ritmo delle grandi canzoni. Questa mattina seguo un sentiero che attraversa le dune, tra ciuffi d'erba mossi dalla brezza e conchiglie lasciate dalla marea. In cima a una piccola terrazza naturale affacciata sull'oceano incontro Carl Wilson. L'aria è leggera, il panorama è spettacolare. E tutto invita a fermarsi qualche minuto per ascoltare una bella canzone. Scopriamo quale ha scelto per noi.
5: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Continuo il cammino fino a una laguna dove un pontile di legno si allunga sull'acqua. Tra canoe colorate e vele che ondeggiano lentamente, trovo Michael Hutchins. L'energia che porta con sé si percepisce subito. E anche in quest'angolo tranquillo dell'isola basta la sua presenza per cambiare atmosfera. È il momento di lasciarci trascinare dalla sua musica.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio lascia spazio alla sera e raggiungo una piazzetta affacciata sul mare, dove lanterne appese alle palme iniziano ad accendersi una dopo l'altra. Seduto vicino a una fontana in pietra, incontro Giulio Leofrigio. Qui tutto sembra rallentare, mentre il rumore dell'acqua e quello delle onde si fondono in un sottofondo perfetto. Godiamoci la musica, mentre le prime stelle accendono il cielo.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: la luna fa capolino. Anche per oggi la passeggiata su Neverland termina qui, ma la musica continua a vivere in ogni angolo dell'isola. Ci ritroviamo al prossimo appuntamento, con altri incontri e altre canzoni tutte da scoprire.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica anni

0: Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola pressione Lagostina.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Sempre Rosario da Napoli, vorrei ascoltare se è possibile Indy Last Night DJ Save My Life.
9: Oh yeah.
10: Last Night DJ Save My Life.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Con alcune persone perdi tempo, con altre perdi la nozione del tempo e con altre recuperi il tempo perduto.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
3: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 60-70. Con il duplex gli italiani risparmiano sulla bolletta telefonica, ma scoppiano i litigi condominiali per la linea. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it.
1: Sono le 21.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Roger, qui Maverick, sono pronto.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.
7: I've heard people say that too much of anything

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula 2 striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino. Dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali, dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Allora, che ne pensi?
5: È lo stesso treno, ma è diverso.
6: Ci hanno informato che fra 6 ore ci sarà un altro attacco. Se lei trova l'attentatore, possiamo evitarlo.
7: Non possiamo fallire.
8: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
9: Wow, che emozione! Eccomi finalmente davanti al palco degli AA. Intorno a me c'è un pubblico di tutte le età. Chi li segue dagli anni 80 e chi li ha scoperti un po' dopo. È il bello della loro musica. Non ha mai avuto una data di scadenza. Pensare che tutto è iniziato quasi per caso a Londra, dove 3 ragazzi norvegesi inseguivano il sogno di vivere di musica. E oggi sono qui davanti a migliaia di persone, pronti a dimostrare che certe canzoni sono diventate patrimonio di tutti. Le luci si spengono ed ecco, vedo arrivare qualcuno.

0: Thank you all. Thank you very much.
1: Che meraviglia sentire Take On Me dal vivo, è qualcosa di unico. E sapete qual è la cosa incredibile? All'inizio questa canzone passò quasi inosservata, solo quando venne realizzato quel videoclip rivoluzionario che mescolava disegni a matita e immagini reali, esplose poi in tutto il mondo, diventando uno dei simboli di questi anni Ottanta. E questa è la magia delle grandi canzoni, ma gli AA hanno ancora tante emozioni da regalarci, come la prossima
2: 70-80 Live. Il concerto dei tuoi 20 anni ricomincia adesso.

0: Beh, ogni volta che parte The Living Daylights sembra di entrare in un film, e in effetti è proprio così. Gli AA furono scelti per interpretare il tema del film di James Bond 007, Zona Pericolo. Una soddisfazione enorme per una band così giovane, anche perché non capita spesso che un gruppo pop venga chiamato a firmare una colonna sonora di James Bond. Dal vivo il brano acquista ancora più forza, con quel crescendo che ha fatto venire i brividi oggi. Ma adesso sta arrivando una delle canzoni più intense del loro repertorio. Eccola qua, The Sun Always Shines on TV.
1: Il concerto dei tuoi 20 anni ricomincia adesso, 70-80 Live.

0: The Sun Always Shines on TV. Le prime note bastano per creare un'atmosfera completamente diversa. Curiosamente, questa canzone fu pubblicata subito dopo Take On Me e almeno in Europa riuscì a confermare che il successo degli AA non era affatto un caso. Morten Harket qui raggiunge alcune delle note più alte della sua carriera e ogni volta il pubblico resta così, qui, senza fiato, guardando il palco illuminato e ascoltando migliaia di persone cantare insieme. Viene da pensare che certe emozioni solo la musica dal vivo riesce davvero a regalarle.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.

0: ragioniere, che fa? Vai in fuga?
1: No, freni rotti!
2: Oh. Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Mi chiamo della Tunisia. Volevo ascoltare la canzone di Sniffing the Tears, Drive Seat. Grazie.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

era bella la tua cintura di Il Ciarro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it.

e Duran Duran mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1976. Elton John and Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, Bee Gees, You Should Be Dancing, KC and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Shake Your Booty, England End e John Ford, Coley, I Really Love You, See You Tonight, Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. E oggi ascoltiamo subito questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Questa è la sede centrale di una mega ditta italiana degli anni Ottanta. La crisi del paese, la svalutazione galoppante hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Dopo i fatti di Ceuta, la Spagna attacca l'Italia. Il governo non è stato all'altezza sui migranti. La crisi va affrontata come una questione europea. Richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri. A dirlo è il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, che compara l'Italia e la Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. La linea comune sugli hub extraeuropei è intanto la prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa della presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himmas, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. Intanto l'Iran gela il presidente americano. Nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il capo della Casa Bianca, che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo a resa totale, la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti. Intanto in Italia domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. In Italia, folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, chiamato il prete matto, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia anche il sindaco di Milano Sala, Don Ciotti, il presidente di RCS Media Group Cairo e il presidente dell'Inter Marotta. Alla fine sono stati distribuiti volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale, la preghiera del ciao. Dagli altoparlanti le note di Io Vagabondo dei Nomadi. Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi. Ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni. Oltre al proprietario del club Gerry Cardinale e al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello Vismara, e al presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. Chiusura, voltiamo pagina. La pop star Ariana Grande ha rinunciato a quella che sarebbe stata la sua prima apparizione nel West End di Londra. Lo hanno annunciato i produttori dello spettacolo. Una portavoce della cantante ha affermato che desidera prendere le distanze dai riflettori per un po'. Una meritatissima pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, si legge nella nota al termine del suo tour Eternal Sunshine, che si sarebbe dovuto concludere a Londra il 1 settembre. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non puoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
5: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Oggi ci faremo coccolare dalle canzoni di Al Stewart e Barry Manilow. Ma non solo, abbiamo anche Kano, Another Life, McFadden and Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, Richie Family, American Generation, Madeleine Kane, Ralph Diamond, P. Lion, Happy Children, Earth, Wind & Fire, September, Toto, 99, George McCree, Rock Your Baby. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Ed ecco qua il fumetto animato in TV.
1: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao Alberto, vi ascolto dalla Svizzera e niente, uno dei miei ricordi è 70-80, fine 80, è The Power degli Snap.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Non ci sono certezze, ma un cammino da seguire, al quale bisogna adattarsi in base al tempo.

0: 70 80.it. Hey Boomer,
1: lo dico una volta,
0: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70 80.it.
1: io te spezzo, ragazzi, io te cionco.
0: 7080.it presenta

Oggi ricordiamo una delle icone più luminose del Novecento, Brigitte Bardot, scomparsa all'età di 91 anni. Non solo attrice, non solo sex symbol, ma un volto che ha cambiato l'immaginario femminile e, sorpresa, anche una voce musicale che ha lasciato il segno. Negli anni 50 e 60 Brigitte Bardot non era solo una diva del cinema europeo, era una rivoluzione vivente. Libera, moderna, sensuale, lontana dai modelli femminili tradizionali. Film come Adieu e Crée la Femme, in Italia piace a troppi, hanno portato sullo schermo un nuovo modo di essere donna. Spontanea, naturale, indipendente. Ma attenzione, ridurla a sex symbol è troppo poco. Bardot è stata anche un'interprete musicale, capace di trasformare fragilità e imperfezione in stile. Talmente iconica da ispirare canzoni. Pensate che nel 1960 il compositore brasiliano Miguel Gustavo scrisse un brano dal titolo semplicemente Brigitte Bardot. Lo incise Jorge Veiga e faceva così. Brigitte.

La traduzione è Brigitte Bardot Bardot, Brigitte ha baciato baciato e in fondo al cinema tutto il mondo è annegato. Un ritratto ironico e ammiccante, più mito che persona reale. Un vero jingle ante litteram dell'epoca d'oro dello Star System. La canzone fece il giro del mondo e arrivò anche in Europa. In Italia, pensate, venne ripresa nel 1961 da un tale Michelino, star del cia cia cia tricolore.

Ovunque lo schema era lo stesso: Bardot come ideale di bellezza e desiderio, un'icona collettiva che tutti conoscono anche senza aver visto un solo film. Ma Brigitte Bardot non fu solo citata nella musica, incise singoli e album tra il 60 e il 70. Non era ovviamente una cantante tecnica, nessuna scuola di canto, nessun virtuosismo, ma la sua voce vera era fragile, quasi parlata, ma proprio lì stava il fascino. Bardot non cercava quindi di cantare bene, cantava da Brigitte Bardot e basta. In un'epoca di grandi orchestrazioni e voci potenti, anticipò un pop intimo e confidenziale, molto prima che diventasse poi una moda. L'apice della sua carriera musicale arriva con Serge Gainsbourg, autore raffinato, provocatorio, geniale. Lui capì subito la chiave. La Bardot non doveva cambiare voce, doveva semplicemente essere se stessa. Nascono così brani indimenticabili come Je t'aime moi non plus, registrato insieme alla Bardot proprio nel 1967, e a Bonnie and Clyde, un duetto sospeso, sensuale, cinematografico. La loro fu una relazione intensa e segreta. Bardot però era sposata e temeva lo scandalo. Chiese quindi a Gainsbourg di non pubblicare il brano. Lui accettò e, come la storia ci insegna, lo reincise con Jean Beucan. La versione però originale, quella con la voce di Brigitte Bardot, vedrà la luce solo nel 1986. La carriera musicale di Brigitte Bardot quindi fu breve ma intensa. Non viveva all'ombra del cinema. Era un capitolo autonomo, coerente, sorprendente. Ha trasformato limiti vocali in linguaggio emotivo. Ha unito cinema, musica, immaginario pop, desiderio e malinconia. Oggi quindi salutiamo la grande attrice Brigitte Bardot, non solo come un'attrice, ma come dicevamo, un'icona totale. Lei ha unito cinema, musica, rivoluzione culturale. Il mito resterà per sempre e continua a sussurrare, come nelle sue canzoni. Vous avez lu l'histoire.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi Siri, metti 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1987 e canzone perfetta dopo un tuffo al tramonto. Emozione italiana e respiro mediterraneo. Terzi classificati all'Eurovision 87 e grande successo estivo in Europa. Una ballata che racconta la libertà del mare e la voglia di partire.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Volentieri, perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. È il motivo per me portare qua.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.

0: gli anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle parole del ministro degli esteri spagnolo Albares, che compara l'Italia alla Spagna sul fronte dell'emergenza migranti. Il governo italiano non è stato all'altezza sui migranti, la crisi va affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli stati membri, così appunto Albares. La linea comune sugli hub extraeuropei intanto è alla prova delle risorse alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 paesi membri. Mano tesa dalla presidente della Commissione von der Leyen verso Sanchez. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La solidarietà è fondamentale. La Spagna può contare su di noi. Secondo i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta ci sarebbe Fouad El Himma, secondo consigliere del re Mohammed VI e amico di Donald Trump. La politica protesta dei deputati del Movimento 5 Stelle sul caso del mastro alla Camera. Esposti in aula 2 striscioni con la scritta «Fuori le chat e aprite la cassaforte». Con riferimento alla cassaforte in cui è contenuto il CD delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia, inviato dalla Procura di Roma. Attesa la decisione della Giunta per il regolamento sui tempi del voto, con la possibilità di rinviare tutto a settembre. L'Iran gela Trump, nessun negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano che aveva parlato di ripresa dei negoziati da oggi e di accordo vicino su Hormuz. Dopo l'annuncio, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Il blocco navale continua fino ad accordo resa totale, è la replica del tycoon. I leader iraniani sono incredibilmente ipocriti, dice Trump. In Italia intanto domani si valuta la proroga degli sconti tra le ipotesi e accise mobili per decreto. Strage di bagnanti in un attacco ucraino nel Mar Nero, almeno 10 morti tra Crimea e le spiagge di Krasnodar in Russia, a 20 km dal palazzo di Putin. Mosca attacca, NATO e Unione Europea appoggiano il terrorismo. Siamo alla cronaca. Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini una Smart causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero. In ambito calcistico non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea dell'UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Infantino avrebbe in programma una telefonata con il segretario di Stato Rubio, notizia tuttavia smentita da fonti della FIFA. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sono tornata indietro nel tempo. Noi eravamo in luna di miele nel 1945.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: In questa differente linea temporale, Edoardo Bennato, invece di affermarsi come uno dei cantautori più innovativi della musica italiana, decide di seguire una strada più spensierata e avventurosa. Dopo il successo di brani come Il gatto e la volpe e L'isola che non c'è, Bennato sente il bisogno di un contatto più diretto con il pubblico e di una vita meno frenetica rispetto all'industria discografica.

0: Nel 1985 lascia momentaneamente la scena musicale per diventare animatore in un prestigioso villaggio turistico in Sardegna. Con la sua inseparabile chitarra, intrattiene gli ospiti con spettacoli serali che mescolano musica, cabaret e racconti ironici sul mondo dello spettacolo. La sua energia contagiosa lo rende una leggenda tra i villeggianti, che ogni estate tornano appositamente per vederlo esibirsi. Col tempo, Bennato espande il suo ruolo e diventa direttore artistico di una catena di resort, organizzando festival musicali sulla spiaggia e talent show per giovani promesse.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Nel 1995 decide di incidere un album dal titolo Villaggio Paradiso, ispirato alla sua esperienza da animatore. Sebbene accolto con scetticismo dalla critica, il disco diventa un successo tra i frequentatori dei villaggi vacanze. Nonostante il cambio di percorso, Edoardo Bennato non abbandona mai del tutto la sua anima rock. Ogni sera, tra uno spettacolo di cabaret e una gara di karaoke, ripropone ai turisti i suoi grandi successi, dimostrando che la musica può vivere ovunque, anche sotto l'ombrellone.
2: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Questa è 7080.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
11: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
10: Senza paragoni.
11: Io non ho mai registrato questo spot.
12: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Ciao, sono Pasquale, chiamo la Vimercate Monza Brianza. Il mio ricordo è quello della giovinezza.
14: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
15: Il sapiente non accetterà entro la soglia di casa sua nessun denaro di provenienza sospetta. Non rifiuterà però, né respingerà le grandi ricchezze, dono della fortuna e frutto della virtù.

0: 180.it.
1: Hey boomer.
2: Divertiti. Continua. Molto divertente. Sembra di stare a scuola.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Nonno, sai qual è il tuo problema?
4: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.

0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. 7080.it.
1: Too gusty snake one.
2: Ed è la storia dietro la scrittura di questo capolavoro di brano che ci colpisce per il significato. La canzone è Greatest Love of All. Quando la compositrice Linda Creed scrisse il testo, era nel mezzo della sua lotta contro il cancro al seno. Infatti, nel brano vengono descritti i sentimenti di chi si trova ad affrontare una malattia terminale e ad essere però anche una giovane madre. Originariamente fu interpretato come The Greatest Love of All da George Benson, come brano facente parte della colonna sonora del film Io sono più grande. Non ebbe però un grandissimo successo, ma questa è la sua, a nostro parere, immensa interpretazione. Dunque ci andiamo ad ascoltare George Benson con The Greatest Love of All.

Sono su 7080.it con The Greatest Love of All. Ma il 10 aprile 1986, a soli 36 anni, Linda Creed, che scrisse il brano, perse purtroppo la sua battaglia contro la malattia. Esattamente poche settimane prima che The Greatest Love of All raggiungesse il primo posto nelle classifiche statunitensi nella versione di Whitney Houston. Ed è proprio questa che andiamo ad ascoltare su 7080.it, Whitney Houston, The Greatest Love of All.

0: voce, che voce ragazzi, Whitney Houston, The Greatest Love of All su 7080.it, insieme a George Benson con The Greatest Love of All nell'appuntamento di oggi con Do Gustis Make One. Pertanto un caro saluto da parte di Marco, se vi va, a molto presto.
1: 7080.it
2: Do Gustis Make One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: www.radio80.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vattene via, piccolo sgorbio nero!
4: Che maniere! Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
0: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

Ascolta 7080.it in auto. Scarica l'applicazione TuneIn dallo store del tuo telefono e poi chiedi. Oppure metti 7080. Metti 7080. 8040, 30 minuti con

0: 8040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: A 2 chilometri dalla costa improvvisamente si sono visti i tentacoli della piovra, che si dirigeva tutta birra verso il duce. Tutti urla. Dopo 2 secondi la piovra ti agguantò il duce. Il duce lottava contro la piovra come un indemoniato. Gli ha afficcato il pollicione del piede 31. Poi ha dato 3000 sciabolate con la spada dell'Islam. La piovra non molava, Insomma, tutti urla. Il duce speciale, il duce speciale. Ad un certo punto il duce ha urlato al Pavanati. Pavanati, le bombe a mano. Il Pavanati gli ha lanciato il tascapane con 10 bombe a mano. Il duce ti ha levato la spoletta della bomba a mano. Poi ha messo tutta la bisaccia dentro le fauci del mostro. Dopo 2 secondi si è sentito un'esplosione. La piovra si è disintegrata completamente. Poi lo spionaggio è venuto a sapere che la piovra l'avevano messa lì le democrazie plutocratiche, no? Roba che il duce ti ha chiamato gli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra. E dopo la consueta razione di manganellate, per 3 mesi l'ha costretti a venire tutti i giorni a Palazzo Venezia, pranzo e cena, e gli ha fatto mangiare la prova cucinata sempre allo stesso modo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: vecchi in TV.
1: Gulp!
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Volete un vocale? Ok. Ciao, sono Antonella di Volta Mantovana.
14: Grazie per tenermi compagnia. E dopo cosa vuoi, se volete sapere? Basta. Niente, canto con voi. Ciao.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Non esiste una via per la pace, la pace è la via.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google. Scrivi solo 7080.
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Box.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080

sì, d'accordo l'incontro. Un'emozione che ti scoppia dentro. L'invito a cena dove c'è atmosfera. La barba fatta con maggiore cura. La macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura. E dici cose giuste

0: 4080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer,
3: io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
4: Mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
2: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trento, 1973.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: È 1:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vorrei chiedere qualche giorno di ferie.
4: Cosa? Vuole le ferie? La borsa precipita, il dollaro sale, c'è la P2, c'è la cassa integrazione, l'inflazione, la politica interna, quella internazionale. E lei vuole sposarsi, vuole andare in ferie, vuole divertirsi. Lo dica ai suoi colleghi cosa vuole fare. Avanti, avanti, lo dica, su, lo dica, se ha il coraggio.
5: Voglio fare la cresima, voglio fare la cresima.
0: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall.
1: Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata! Oddio, svengo!
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Scusate, non mi sono presentato. Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: mondo non so.
1: Emozioni. 10 canzoni per 10 passioni. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.